0: 喂，你好，知唔知而家几点钟啫？仲唔起身啊？喂，
1: 哎，
0: 起身啊！
1: 你咁早起身啊？
0: 仲话早？我出咗街城大半日噶啦。
1: 咩话？你出过去嚟啊？
0: 嗯。
1: 点解我唔知嘅？
0: 你瞓得好似只猪咁样，我拱你几下你都唔醒啊！我出去你又点会知啊？
1: 而家几点钟啊？
0: 就嚟六点噶啦。
1: 咩话？咁夜噶啦？
0: 嗯。
1: 哇！乜我瞓到咁冧噶？
0: 如果仲系早，我就唔会叫醒你啦。
1: 咁你知唔知我几时至瞓啊？
0: 我梗系知啦，今朝早十点钟啊嘛。不过而家都六点啦，差唔多瞓咗八个钟头。够噶啦，我啊两日都唔使瞓八个钟头咁多啊。
1: 我琴晚饮多咗啲酒啊。
0: 哦，好少咁冇节制噶、啊。饮咗好多咩？
1: 咁啊唔系，只系饮多咗两啖啫，咁就觉得晕晕地啦。鬼姐啊，
0: 嗯，
1: 我知道自己系咩人，做紧咩事嘅，你放心。
0: 其实人唔系时时刻刻都咁清醒嘅，有阵时我同你真系好似细佬哥咁。
1: 我眼角嘅皱纹唔使放大镜都可以睇到啦，仲话我似细佬哥。
0: 我唔系话你个样，我话你做人有阵时咧，好似仲未够成熟咁啫嘛。
1: 系咩？
0: 老实讲啊，如果讲到年纪，我咪大过你，我系你个大家姐噶啦。
1: 啊，你真系啊！老气横秋咁样，你大我几岁啫嘛，好大咩？
0: 哎呀，唔好讲呢啲嘢啦。咧，头先我买咗件衫啫，你睇下。
1: 嗯。
0: 嗱，点啊？靓唔靓啊？
1: 哇，好靓啊！真系好靓喎。哈，你真系舍得嘅啫。
0: 哦。
1: 梗系买咗好多钱啦。
0: 好似我哋啲咁嘅年纪嘅女人，一定要着翻啲靓啲嘅衫，先至可以出嚟见人噶。
1: 你又是咁样讲啦，
0: 真嘅咧。除咗你，我系唔会喺第二个人面前讲啲咁嘅说话嘅。
1: 其实讲起上嚟，我羡慕你啊，真啊！你着咩颜色嘅衫都咁好睇嘅，
0: 全靠我啲皮肤白啫。如果唔系，我都唔可以喺呢一行做咁耐啦。
1: 老实讲啊。其实你个样子真系好靓嘅，
0: 咪笑我啦，
1: 真噶。
0: 就算你唔氹我开心啊，我都有嘢买俾你嘅。
1: 哦，你仲买嘢俾我添啊？
0: 唔系俾你，系俾你嘅心肝嘅。
1: 我个心肝？
0: 嗯，
1: 啊、我知啦，你系话少文系咪？
0: 除咗佢，仲有边个、啊？
1: 你使咁多钱做咩啫？你已经买咗唔少嘢俾佢噶啦。
0: 我见到靓咯，中意咁咪买咯。我唔理得使几多钱噶啦，
1: 你对佢仲好过我对佢，
0: 我好中意佢嘅啫。少文呢个细佬哥好氹人开心噶，又识讲嘢，系啦，你几时去睇下佢啊？
1: 下个星期先啦。呢几日我觉得好攰，咁攰，我唔想去探佢，我唔想俾佢见到我攰啊嘛。
0: 咁都好啲嘅。你每次去见佢，都要令佢感觉到你系愉快嘅，咁就得。
1: 系啊，所以当我攰嘅时候，我唔会去探佢嘅。
0: 其实学佢咁嘅年纪，已经识得睇你开唔开心噶啦。
1: 系，佢一早就识啦。
0: 喂，好啦，时间差唔多噶啦，快啲起身梳洗啦。
1: 嗯。
2: 小姐，
1: 啊、
2: 对唔住啊，我吓亲你啊嘛。
1: 咩系你啊？
2: 咪我咯。
1: 你想点？
2: 我喺呢个巴士站度等咗你好多日噶啦。
1: 你喺呢度等咗我好多日？
2: 嗯，我日日都系喺度等你嘅，等咗你成个星期噶啦，但系都唔见你。
1: 如果你今日唔见到我，你会唔会再等落去？
2: 会啊。
1: 会？点解？ 系咪话咗俾你听，你就唔会再跟住我？
2: 系啊系啊，你话俾我听啦。
1: 嗱，我一讲咗出嚟，你就要即刻走噶啦，知唔知啊？
2: 知道啦。
1: 你听住啦，我叫做周丽河。
2: 周丽河？边个丽？边个河啊？
1: 荔枝嘅荔，荷花嘅荷啊。
2: 荔枝嘅荔，荷花嘅荷。嗯。估唔到个名字都咁靓噶，
1: 你仲唔走？
2: 我走，我走啦。
3: 哎，小姐，你呢个名系咪假噶？你冇呃我啊嘛？系咪你嘅真名嚟噶？